0: la dauruta del chio. Ma tu non la sarà, non la sarà, non la sarà. Va! Ma non ti sarà, non la sarà, non la sarà.
1: Mia lante!
0: Ma tu non ti sarà.
2: Tes, ok, saluta, saluta, via.